Non c'è rimpesta, mi va tu berte, perché lì seguli in là una possugia. Un cielo è lo guanto, rosule a sbuccia.